parata. Oh, falo, falo, falo, falo, falo, falo, falo. E vare ti da pare sare da patta. E mi desculpa, ma non falo portoghese. E vare ti da pare da patta. E mi desculpa, ma non falo portoghese.